0: Sì, mi sembra che ma già non stanno pure lì, non ho molto tomato la rivoluzione, quando mi sembra di fare.
1: Anni sembra di
0: Prendi il rimasto, fate, con l'ora. I due fare,